Aw banna labedi le monate banna aw labedi le monate the Tuesday special. Mamedi re kudumedise tsatsi lena la dikarabo la bobedi. Nana o kimela tswaneng ya lekwa re a hore nyana brobong o tla onka he Prophet Muale o fitlela 12 o'clock tsatsi la ka jeno. Ke leboa JT Limifo wa hai ka medium ya lekwa le ka mane ka ditabeng re leboa bana beso ba gutla o sane ke le braro 326 medumo ya lekwa. Lena ke melatsoneng ya lekwa nna ke se budise hlwahlwa sena le content bong khone ba ibitsa hantle le bong tatemong ora ho ke sona se se budise na le content ba ibitsa hantle aba ifosi lo ifosa no ba ibitsa hantle ba itshwere no ra le bua le tshwere jwalo hantle no ha ba ifosi wena ntona na hore jwale ntse ke thusa ngone mong ya o go kwa ma 2000 oro 82 years wae ngone a ikona ra ke tsamae ka mlamu a ke tsa maika next 82 go kwa ma 2000 82 years e bana ara ke na le itho ke na next ye go kwa ma 2000 ke tla hlopha taba hao ke ya lebuwa ke tla hlopha taba hao jwale hona le mo ke tshwantseng ke tlole le teng nako e bohlokwa ho lo radio nako ha wa tla mena no sinye nako mona no re jwang jwang ba o shebile ba ra ho se a fokola se budi sa ithlopa ere ke ka mona mhlompe yona o re ile a lemala haholo maobane ke mo botsetsa dipotso ho ntate Khathula o re ile a lemala haholo ka lori a ya parise jwale taba tsa haihle ha ke di lata ke di sheba mona di ampisa di a hana ya di ampisa di hanna o hana jwale ke la etsa bonnete ba hore ke di lata ke di sheba mona di hanne man jwale tshwantse ke fumane mhlompe yona lemetse haholo re traka ile awa mona ba le ba Paris jwale tshwantse ke bue le ena mhlompe yona ke itse ke a e batla taba hae ya hana ka nna ya e hanne man jwale tshwantse ke mo tsebise mona fela tla nna re tswele pele re leke re bone re ka mo thusa jwa man e hanne man e hanne bonneteng a kore ke leke ke mmone na nka mo fumana mhlompe yona re tshware ditaba tsa

0: Dave Upton Dave di ba mo tu ba di kae pro
1: dumela mmele kae hle
0: ke teng ke pro
1: o go tlo pine na mamela nyana ona le pine eng kwa ta utlwe mona.

tlotlo ka lebitso ke ka ke di ne di se ke nalo e no tlo ho re ya ona jalo ke tla ho re ya le shomela motho e ho fetse ke nalo go chatha ya na mona mamba ho le di se tsanga te mo ho ke re le ho fetse so e taba ya ho re la e ho ba thata so ke kopa di thapelo ho fetse ho re ho re le tlhola mo se di di ho lo go kisa.